0: Posidonia diventò e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno
1: si perì di tremoli in
0: coro, abbandoni
1: e tenga il maglianimo bello,
0: e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

sì, per un dì si collegge e si scherzi, sì, ma è la vita più rara non è.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

per salvarti da lor che gelati lassù dal mira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'han preso per un bell'agguato. Intesi tal'uno prorompere, l'ho visto

i suoi fuggiamoci per noi da via sempre l'ora dei passi spietati allo scambio di denti esecrati ogni idea svelata da brandì innocente silenzio e non lo sarà.

0: e confidenza che quanto importi so.
1: Vi premi assai.
0: Leggio di gravi cose, adesso riecheranno inoltre. Qui favellar su te farò cader la colpa, se non mi fia concesso.
1: Dunque?
0: Fai grazie a lui se parli.

0: servo.
1: Nostra sola speranza.
0: Bisanzi e Spagna scorsi chiedendo ovunque aiuta.
1: E di Pietro d'Aragona il nostro erbore.
2: E fuori per noi.
1: E francese.
0: Nulla ancor. Perché il nostro favor al fin la spada disnudi. E vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.

Hey, hey.

Anatoria, la vita non teme, non l'aspetta di crudel. Ma sai, per il tuo grande cimento, la tua vita, la mia data.

0: Partite e silenzio! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Silenzio ed ardir! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Partite!
1: Partiamo!

Urra suoi feroci sgherri, qual forte perirà, a grandi occhi salerà. Impallidisci, udir che un po' potrebbe, e chi? E stessa morte in casa, chi sta?

0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

sui tefoli importanti servi qualche nota, un segreto.

di strana sorte, se da te non mi aspetto altro che morte. La speri in van, senza timore o mai, libera in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto

Così, così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: giudice prano importuno non ve. La cara sua sposa è un angel per me.
1: Rapitela!
0: E detto, vai farlo.
1: Stasera
0: non pensi tu al conte.

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orno né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Oh!

0: onesti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io,
0: e troppo altiero.

0: si rivedo giù, se volete io non vi perdo, non la ragiona, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con
1: You're listening to Calm Radio.

da prova rinvenir potessi. Vediam. Viva un ritratto su cennove. Nulla ne disse, nulla promisi.

0: presto, ponetevi presto, ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

cantar. Io non la firmo. Rider volete, parlo sul serio, vedi e prendete, non prendo niente, vedete, vado, pari un'uditemi in questo contratto. E

0: prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le mani animatissimi dei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa.
0: Pensando al cerebro,

sangue al cerebro, ondor mi sento, le mani prudono, lo scanno qua. Le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua. Non è magnani, ma dice mi dei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne vado, cosa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne vado, cosa mi fa, ma lo stranissimo

Lascia a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si tragga Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accambersene insieme. Ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo al posto, all'opera.

Dio, quale malor balena? Un lampo di dolor su ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai

0: Maria li sumpius muova.
1: Questo maragna dolto cor, casca si legna e si impiede mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fani e bugiardi. Questo maragna dolto cor, casca si legna e si impiede mor. Questo maragna dolto cor, casca si legna e si impiede mor.

0: Cristo.
1: Vi folgo! Aria gentiluomo!
0: Francio!
1: Pensente!
0: Messa!
1: Farvi!

0: arteste.
1: For more great music from Calm Radio.

0: si dona diletto e s'accorda nel magico tempo. Fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei sospetto,
0: ed ognuno i
1: perini che fremono in cuore,
0: abbandoni,
1: tenga il maiale con
0: me, e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

Io aspettami, incognito, aspettami, incognito, alle tre dell'altro dell'oracolo, della grande vecchia.